State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.

0: ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM930.com, DFM930.com.
1: Nueva York!